0: extremo. Pop extremo. Feel the music.
1: Una sola palma arriba, banda.

0: Pop Extremo, donde la música cobra vida. Pop, pop, pop Extremo. Feel the music. Feel the music.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?